0: La fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti. È tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto, è spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne, è il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao.
1: Era un po' che ti filavo, sai.
0: Davvero?
1: Ma tu ballavi sempre insieme a lui. Chi è? Forse il tuo ragazzo.
0: Ma va, è solo un amico.
1: O meno male.
0: Perché?
1: Io credevo di scocciare.
0: Che sciocco, non è vero?

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Pronti per un nuovo appuntamento con l'oroscopo della giornata. Io sono Roberto e oggi è giovedì 27 agosto 2026. Partiamo subito dall'Ariete. Agirete d'impulso, ma con una fortuna che vi assisterà nei momenti decisivi. Cercate solo di non trascurare i dettagli tecnici dei vostri compiti attuali. Toro, sarete molto attenti ai bisogni delle persone che lavorano insieme a voi. La vostra generosità creerà un clima di fiducia e di stabilità reciproca. Gemelli, la vostra mente brillante partorirà un'idea che potrebbe cambiare i vostri piani. Siate pronti a comunicarla con la solita e grande efficacia oratoria. Cancro, vi sentirete molto legati alle vostre tradizioni e i vostri ricordi più cari. Usate questa forza per costruire un futuro che rispetti i vostri valori. Leone, sarete ammirati per la vostra capacità di gestire lo stress con grande dignità. Il vostro carisma sarà la guida sicura per tutto il vostro team. Vergine, organizzerete la vostra giornata in modo impeccabile, non lasciando nulla al caso. La vostra dedizione al dovere vi porterà un traguardo molto ambito. Bilancia, cercherete la bellezza in ogni gesto e in ogni parola che pronuncerete oggi. La vostra diplomazia sarà fondamentale per risolvere un piccolo contrasto. Scorpione, andrete a fondo di una questione che vi incuriosiva da molto tempo. La vostra capacità di indagine non deluderà, portando risposte chiare. Sagittario, avrete voglia di sfidare i vostri limiti, di mettervi alla prova. Il vostro spirito sportivo vi aiuterà ad affrontare ogni prova con gioia. Capricorno, riuscirete a gestire le responsabilità con una calma che infonderà sicurezza. Sarete capaci di pianificare a lungo termine con una saggezza davvero rara. Acquario, le vostre idee innovative inizieranno a trovare un riscontro pratico e concreto. Siate fieri della vostra capacità di guardare sempre oltre. Pesci, la vostra sensibilità vi permetterà di capire chi ha davvero bisogno di aiuto. Farete del bene agli altri e questo comunque vi farà sentire in profonda pace. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

ci sono, è prestissimo, ma siamo pronti a dare il via a questa mattinata di giovedì 27 agosto. È già pronto anche Simone Serpone, che si occuperà come sempre della parte tecnica. Io sono Monia Braga, con voi fino alle 9 con tante belle canzoni romantiche. Giustamente, questa è Romantica Radio. Arriva Little Tony a dare il via questa mattinata con Bada Bambina e tra poco i Romance, Caro Amore Mio.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Le più belle canzoni d'amore le trovate sempre e solo qui su Romantica Radio, con brani che arrivano dagli anni 60 fino ai 2000, cioè melodie indimenticabili, successi italiani, internazionali che hanno fatto la storia e hanno fatto sicuramente la colonna sonora a generazioni intere. Siete sempre in tanti ad ascoltarci e questa è una cosa che ci fa molto molto piacere. 331 240 78 78 per farmi sapere che ci siete, che ci state ascoltando, anche con un bel buongiornissimo caffè. E vi regalo gli Harmonium, Bambina mia, e tra poco Peppino Di Capri e Moi Moi.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Oggi è il 27 agosto e come sempre a quest'ora della mattina facciamo un po' l'almanacco della giornata. Oggi è Santa Monica, che è la protettrice di madri e vedove, e anche San Narno e anche San Cesario di Arles e anche San Guerrino di Sion. Oggi nel 1953 usciva Vacanze Romane. Il quattro volte premio Oscar William Wyler firma la regia di una pellicola che ha fatto la storia, no, della commedia Vacanze Romane. E nel 1964 invece usciva al cinema, debuttava Mary Poppins, sicuramente uno dei miei film preferiti. Lei, insomma, attaccata, aggrappata ad un ombrello a terra proprio nel cuore della vecchia Londra, questa bambinaia insomma un po' speciale, sicuramente con la magia e il canto conquista non solo i bambini ma conquista veramente tutti. Per Mary Poppins fa parte un po' dei miei film preferiti, sono contenta di festeggiarla in questa giornata, in questo 27 agosto. Allora, abbiamo fatto un po' l'almanacco e adesso arriva Lucio Dalla con Il cielo e tra poco anche Toto Cotugno con L'italiano.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: I

0: Ciao Romantica, un saluto da Andrea e Enza dall'Abruzzo.
1: Ciao Romantica, vi ascolto tutto il giorno. Ci sono momenti che tornano come carezze dentro le vostre canzoni che trasmettete. Siete una macchina del tempo. Complimenti e grazie. Orazio da Roma. Ti
2: piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Questa Romantica Radio da ascoltare ovunque, in FM, in streaming, attraverso l'app, anche in DAB. Siamo ovunque, ci stiamo allargando sempre di più. Puglia, Abruzzo, Toscana, Liguria, Lazio, Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata, Lombardia, anche il Veneto. Insomma, stiamo conquistando in effetti tutto il nostro bel stivale. Tra pochissimo l'oroscopo, intanto Mattia Bazzar con Cavallo Bianco e tra poco anche Dario Baldambembo, Da quando non ci sei.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Pronti per un nuovo appuntamento con l'oroscopo della giornata. Io sono Roberto e oggi è giovedì 27 agosto 2026. Partiamo subito dall'Ariete. Agirete d'impulso, ma con una fortuna che vi assisterà nei momenti decisivi. Cercate solo di non trascurare i dettagli tecnici dei vostri compiti attuali. Toro, sarete molto attenti ai bisogni delle persone che lavorano insieme a voi. La vostra generosità creerà un clima di fiducia e di stabilità reciproca. Gemelli, la vostra mente brillante partorirà un'idea che potrebbe cambiare i vostri piani. Siete pronti a comunicarla con la solita e grande efficacia oratoria. Cancro, vi sentirete molto legati alle vostre tradizioni e i vostri ricordi più cari. Usate questa forza per costruire un futuro che rispetti i vostri valori. Leone, sarete ammirati per la vostra capacità di gestire lo stress con grande dignità. Il vostro carisma sarà la guida sicura per tutto il vostro team. Vergine, organizzerete la vostra giornata in modo impeccabile, non lasciando nulla al caso. La vostra dedizione al dovere vi porterà un traguardo molto ambito. Bilancia, cercherete la bellezza in ogni gesto e in ogni parola che pronuncerete oggi. La vostra diplomazia sarà fondamentale per risolvere un piccolo contrasto. Scorpione, andrete a fondo di una questione che vi incuriosiva da molto tempo. La vostra capacità di indagine non deluderà, portando risposte chiare. Sagittario, avrete voglia di sfidare i vostri limiti, di mettervi alla prova. Il vostro spirito sportivo vi aiuterà ad affrontare ogni prova con gioia. Capricorno, riuscirete a gestire le responsabilità con una calma che infonderà sicurezza. Sarete capaci di pianificare a lungo termine con una saggezza davvero rara. Acquario, le vostre idee innovative inizieranno a trovare un riscontro pratico e concreto. Siate fieri della vostra capacità di guardare sempre oltre. Pesci, la vostra sensibilità vi permetterà di capire chi ha davvero bisogno di aiuto. Farete del bene agli altri e questo comunque vi farà sentire in profonda pace. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Abbiamo ascoltato l'oroscopo, ci siamo insomma ascoltati tutte le news, le dritte che arrivano dal mondo delle stelle, no? Segno per segno. Se per caso l'avete perso, andate sul nostro sito romanticaradio.it che trovate tutte le puntate. Apriamo questa nuova ora tra poco anche con la collection musicale Napoli Pop, ma attenzione perché arrivano gli ABBA con Noi Me, Noi New, canzone bellissima, e tra poco anche Fausto Leali con Massimo Ranieri, Io che non vivo.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Oggi è il 27 agosto, parliamo anche un po' dei compleanni dei personaggi famosi. Beh, oggi sarebbe stato il compleanno di Cesaria Evora, famosa cantante capoverdiana, anche citata in una canzone di qualche anno fa di Stromae. Lei è nota come la diva a piedi nudi, anzi mi piacerebbe andare a riascoltarla. Oggi è anche il compleanno di un attore, un comico molto simpatico dello spettacolo italiano, Pasquale Petrolo. Se non vi dice nulla, beh, Lillo e Greg, ecco Lillo che fa parte ovviamente di questa coppia. Sol Lillo, sicuramente in tanti l'avete visto in vari sketch, in vari programmi, lui in vari film anche, lui è un bel personaggio. E voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare? 331-240-7878. Amore in corso, arriva Claudio Baglioni su Romantica Radio e tra poco Jimmy Fontana per Vivere Insieme.

domanda inutile. Stai come me e ci scappa.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: In qualche parte del mondo oggi si festeggia il National Burger Day, una bella giornata dedicata all'hamburger. Mi viene già fame, anche se presto, tra l'altro dovrei mettermi a dieta, ma questo è un altro discorso. Proseguiamo con le belle canzoni d'amore e allora facciamo così, oltre a cantare ce le balliamo anche, che fa bene al corpo, allo spirito. Se c'è una cosa bella da fare è sempre ballare. Certo è un po' presto, avete ragione, ma qualche movimento fa sempre bene, magari se state facendo una passeggiata, perché no? Ci balliamo Marcella Bella e Quando, e tra poco Adamo.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica, sono Maura da Brescia. Vi ringrazio per tutto quello che fate e che ci fate sentire nell'arco della giornata, perché ci fate passare ancora la nostra giovinezza. E vi ringrazio tanto per la compagnia che mi fate sul lavoro. Ringrazio tutti gli speaker perché sono meravigliosi, dal primo all'ultimo, e buona giornata.
1: Romantica, l'ascolto tutti i giorni, perché la radio che fa compagnia nei giorni tristi e quelli felici. Siete unici, anche in questo momento sto ascoltando voi e mi fate tanta compagnia. Tina da Ciampia.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Siamo quasi in chiusura di questa seconda ora, tra poco anche con l'oroscopo di Roberto, ci racconterà tutto in merito alle stelle, cosa dice segno per segno. Intanto Alunni del Sole con un'altra poesia e tra poco anche i ricchi e poveri. Cosa sei? Sempre e solo qui su Romantica Radio.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331 240 7878. 331 240 7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Pronti per un nuovo appuntamento con l'oroscopo della giornata. Io sono Roberto e oggi è giovedì 27 agosto 2026. Partiamo subito dall'Ariete. Agirete d'impulso, ma con una fortuna che vi assisterà nei momenti decisivi. Cercate solo di non trascurare i dettagli tecnici dei vostri compiti attuali. Toro, sarete molto attenti ai bisogni delle persone che lavorano insieme a voi. La vostra generosità creerà un clima di fiducia e di stabilità reciproca. Gemelli, la vostra mente brillante partorirà un'idea che potrebbe cambiare i vostri piani. Siate pronti a comunicarla con la solita e grande efficacia oratoria. Cancro, vi sentirete molto legati alle vostre tradizioni e i vostri ricordi più cari. Usate questa forza per costruire un futuro che rispetti i vostri valori. Leone, sarete ammirati per la vostra capacità di gestire lo stress con grande dignità. Il vostro carisma sarà la guida sicura per tutto il vostro team. Vergine, organizzerete la vostra giornata in modo impeccabile, non lasciando nulla al caso. La vostra dedizione al dovere vi porterà un traguardo molto ambito. Bilancia, cercherete la bellezza in ogni gesto e in ogni parola che pronuncerete oggi. La vostra diplomazia sarà fondamentale per risolvere un piccolo contrasto. Scorpione, andrete a fondo di una questione che vi incuriosiva da molto tempo. La vostra capacità di indagine non deluderà, portando risposte chiare. Sagittario, avrete voglia di sfidare i vostri limiti, di mettervi alla prova. Il vostro spirito sportivo vi aiuterà ad affrontare ogni prova con gioia. Capricorno, riuscirete a gestire le responsabilità con una calma che infonderà sicurezza. Sarete capaci di pianificare a lungo termine con una saggezza davvero rara. Acquario, le vostre idee innovative inizieranno a trovare un riscontro pratico e concreto. Siate fieri della vostra capacità di guardare sempre oltre. Pesci, la vostra sensibilità vi permetterà di capire chi ha davvero bisogno di aiuto. Farete del bene agli altri e questo comunque vi farà sentire in profonda pace. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
7: Noi siamo figli delle stelle.
8: È il 27 agosto, prosegue questa bella mattinata, l'ultima ora in mia compagnia, poi vi ricordo che alle 9 arriva anche Ornella Rauccio. Intanto c'è Dalida con Parole Sparole, se tra poco l'oretta Goggi con Dirtelo o Non Dirtelo, e tra poco attenzione, preparate lo smartphone, perché chi lo sa, magari potrei regalarvi il nostro bellissimo romantico profumatore, quindi rimanete qui.
9: Romantica, le dolci note del mattino.
10: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

È tempo di belli freschi e per divertirci ancora di più è arrivato il momento di scrivere un bel messaggio WhatsApp con scritto il vostro nome, la città da dove ascoltate e anche la parola attenzione crema solare. Il più veloce che scrive adesso crema solare riceverà il nostro profumatore.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
2: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
1: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
2: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al limo o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
1: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
2: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
1: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
2: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Intanto il direttore della CIA, John Ratcliffe, si è recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro paesi membri della NATO. La visita, che non era stata annunciata ufficialmente, sarebbe legata alle valutazioni dell'intelligence USA, secondo cui Mosca potrebbe tentare nei prossimi anni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un'azione militare limitata. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di costi dei carburanti. È prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, come spiegano fonti di governo. L'obiettivo è quello di passare poi a una delle misure mirate per le fasce più deboli. Il volley, 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cupman Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto, 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Romantica News appena ascoltata, e allora attenzione perché arriva Nico dei Gabbiani con Parole, tra poco Cyndi Lauper, Time After Time, e tra poco la rubrica Ti sblocco un ricordo, beh, sportivo, calcistico in questo caso, perché si parlerà di novantesimo minuto.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te. Ti sblocco un ricordo.
5: Gli italiani, un popolo di poeti, santi, navigatori e allenatori di calcio. E a diffondere la passione per questo sport in Italia ha certamente contribuito una trasmissione cult, 90° minuto. La prima puntata è andata in onda il 27 settembre 1970. Era un appuntamento fisso e irrinunciabile della domenica pomeriggio, anche perché era la prima che consentiva di poter vedere le azioni salienti delle partite del campionato. Per capire la portata del successo di 90° minuto, basta dire che ha toccato i 20 milioni di telespettatori, molto più del pubblico di Sanremo in quegli anni.

0: Bella mora.
1: Una curiosità. Il titolo originale della trasmissione era 90° minuto, tutto in lettere, e iniziava alle ore 17:45. A partire dalla stagione 1976-77, la grafia del titolo della trasmissione venne cambiata e il 90 fu scritto a numeri. La conduzione fu affidata all'indimenticabile Paolo Valenti. E proprio dal 76 fecero la loro comparsa i corrispondenti delle sedi regionali della RAI e le prime immagini di partite interamente a colori. Che innovazione per l'epoca!
2: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Io dalle 3:30 del mattino in macchina e ascolto sempre Romantica, perché oltre a farmi venire la voglia di lavorare, mi fa venire anche in mente bellissimi ricordi. Grazie a voi, siete forti, forti, forti. Sono Mario da Frattamaggiore, grazie.
1: Ciao, salve a tutti, sono Adele. Ti ascolto Romantica perché le canzoni che passano sono ricordi che mi fanno vivere momenti di distrazione, mi fanno rilassare mentalmente, mi aiutano tanto e sto bene. Un bacio, buona giornata a tutti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Siamo già arrivati al momento dei saluti, io vi auguro di passare una buona giornata romantica, sempre in nostra compagnia, sempre con le nostre più belle canzoni d'amore. Ci salutiamo con Riccardo Fogli, In una notte così, e tra poco anche Ornella Vanoni, Ma come ho fatto, e tra poco Ornella, ovviamente, la nostra Ornella Rauccio a tenervi compagnia. Un bacio da Monia Braga, vi aspetto domattina alle 6, come sempre, ciao!

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Quando parte la mia sigletta al mattino sono qui tutta fremente perché non vedo l'ora di incontrarvi come ogni giorno. Grazie a Monia che è andata via proprio poco fa e fino a mezzogiorno sarete con Ornella Rauccio. Mi dispiace per voi, ma d'altra parte ragazzi questa è la minestra oppure saltare dalla finestra. Facciamo saltare Simone Serpone. No, anche quello mi serve, scusami. Resta con noi anche lui e abbiamo da fare tante cose. Non ve le svelo, ma vi do subito i nostri contatti, così potete iniziare o continuare a scrivere al 331 240 78 78 o al mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. Romantica Radio, dove tra poco ci prenderemo un po' di zucchero che al mattino ci vuole sempre e un piccolo aiuto, eccocelo da lui. Subito partiamo da Sanremo 71, la canzone che lo vinse nell'interpretazione di Nada, Il cuore è uno zingaro.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Abbiamo già vissuto il primo appuntamento con la collection Napoli Pop di questa mattina, più tardi ce ne sarà un altro, ma adesso lo sapete, non siete curiosi di scoprire quale personaggio famoso sia nato in passato proprio in questa data, il 27 di agosto? Beh, andiamo all'anno 1961 e vi dico che è l'anno e il giorno in cui è nato lo stilista, regista e sceneggiatore statunitense Tom Ford. Grande stile, gran classe, e noi con grande stile e gran classe torniamo alla nostra musica romana. E avremo M'innamorai del Giardino dei Semplici tra poco. Subito torniamo al 1981 con Geppi e Geppi. Questa è Teneramente.

Stamattina volevo dedicare un saluto particolare, sapete a chi? È una categoria che non ho mai citato finora, ma che devo dire spesso e volentieri viene visitata da tante e tante persone, ed è bello che tutte queste persone poi si ritrovino insieme ad ascoltare magari Romantica Radio, e sono i commercianti

0: con esposizione all'esterno, ambulanti, la bancarella, le splendide bancarelle, i mercatini dell'abbigliamento, degli alimentari, di tanti generi, tanti articoli. Quindi li salutiamo tutti, buon lavoro, restate insieme a noi di Romantica, vi dedichiamo le prossime canzoni e avremo Mia Martini con Per Amarti. Subito andiamo all'85, vinto Oscar, Golden Globe, Tutter Cucuzzaro, Lionel Richie con questa canzone con una sonora del film Il Sole a Mezzanotte, questa è Say You Say Me.
1: Romantica.
2: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
2: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
1: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
2: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
1: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
2: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
1: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
2: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. Un terremoto di magnitudo 5.2 si è verificato oggi a largo della costa sudorientale di Taiwan, lo riferisce l'amministrazione meteorologica centrale, non segnalando vittime o feriti. Un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa romeno a circa 3 chilometri a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di poale, sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato dalla fondazione che porta il suo nome. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Per il futuro, secondo fonti di governo, si stanno studiando nuove modalità di sostegni. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla redazione per l'informazione dall'Italia e dal mondo. Arriverà tra poco ancora una volta allo spazio Ti sblocco un ricordo. Un cassetto da aprire sto cassetto, ragazzi, scusatemi, ma è tutto mio. Si parlerà di Candy, che io ho adorato, soprattutto perché penso sempre che il fidanzato della mia vita sia Terence. È quello che chi ha visto Candy sa di chi sto parlando. Una roba, il sogno erotico delle bambine e delle ragazzine di quei tempi, va bene. E poi arriverà anche Belli Freschi, ma ne parleremo dopo. Intanto ascoltiamo Stefano Rosso dal 77 con Una storia disonesta, e subito c'è Un amore difficile per Umberto Tozzi.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Ti sblocco un ricordo.
6: Gli anni Ottanta sono stati la culla di un fenomeno mediatico rivoluzionario, l'invasione della cultura nipponica attraverso i cartoni animati. Ce n'erano di tutti i gusti, per bambini e bambine. Alle signore di oggi diciamo, chi di voi non ha mai sospirato per la storia di Candy Candy o non ha mai parteggiato per le battaglie mirabolanti di Lady Oscar? E quante di voi non ricordano a memoria le sigle dei cartoni animati? No, non chiamate le canzonette. Moltissimi cantanti famosi dell'epoca hanno dato la loro voce alle sigle che ancora canticchiamo, come questa.

0: smescia, rovescia.
1: Nico Fidenco è solo uno dei cantanti che nella sua lunga carriera ha deciso di dedicarsi alle colonne sonore dei cartoons.
2: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, Bruno dalla città di Torino, vi ascolto perfettamente in DAB, grazie di tutto.
1: Ciao Romantica Radio, sono Tony e chiamo da Milano, vi ascolto da poco e appena ho sentito le vostre canzoni mi sono innamorato subito, sono un romanticone, vi ascolterò sempre. Un abbraccio e buona giornata.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

noi. E adesso questo è proprio il momento per beccare uno dei nostri iconici profumatori Griffati Romantica Radio. Cosa bisogna fare? Bisogna essere velocissimi, perché solo il primo riesce a ricevere a casa il nostro profumatore. Bisogna scrivere due parole, in effetti, più nome e città. Quindi dovete scrivere crema solare con nome e città e inviare quando, adesso che finirò di dare il numero, al nostro numerino famoso. Pronti? 331 240 78 78.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Ancora un'altra oretta davanti a noi per arrivare a mezzogiorno e allora ben trovati ancora una volta da Ornella Rauccio e da tutta l'allegra banda di Romantica Radio. È il momento ancora per salutare qualcuno, dai, tra quelli che scrivono al 331-240-7878 e continuate sempre a farlo, grazie a tutti. Tra gli altri in questo caso saluto e ringrazio Sofia da Roma che scrive: Romantica è l'unica radio che riesco ad ascoltare. Grazie, le altre sono tutte uguali e noi con un mucchio di punti esclamativi. Allora no, vabbè, auguriamo comunque buon lavoro a tutti i colleghi delle altre radio, per carità, però è vero che ti do ragione sul fatto che Romantica sia unica nel suo genere, perché cerca di andare a prendere quelle cose che gli altri non vi fanno ascoltare. E allora, a proposito, troviamo tra poco dal 95 e Mi innamorerai del grande Gino Paoli e subito c'è Walter Foini con Faccia di Luna.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: E dopo le suggestioni di suoni della collection Napoli Pop, vi porto a questo punto a fare, vi avevo detto che vi facevo fare una specie di mini vacanza di lusso in questi giorni tra ieri, oggi e dopodomani, e allora vi porto a vedere quali sono alcune tra le suite più costose del mondo. Per esempio ce n'è uno a Dubai, una suite che ha una piscina privata, un ascensore con acqua corrente e costa circa $100,000, tra 90.000 e 100.000 dollari a notte, pensate un po'. Oppure ce n'è una da $75,000 al casino Palms Casino Resort di Las Vegas, e ancora ce n'è un'altra al The Mark Hotel New York da €75,000, perché è il più grande attico di lusso degli Stati Uniti. Quindi se avete qualche spicciolo in tasca, va bene, pensateci. Intanto che ascoltiamo Ciro Sebastianelli da Sanremo 78 con Il buio e tu, e subito Ma con l'amore no di Umberto Napolitano.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Miei cari romanticoni, se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube di Romantica Radio. Non lo sapevate? Ma com'è possibile? C'è un canale YouTube di Romantica Radio, non solo, è bellissimo e ci sono le collection dei più grandi artisti curate dal nostro Benny Ronca. E fate una cosa, non solo l'iscrizione, attivate anche la campanella delle notifiche, così sarete informati in tempo reale di ogni uscita editoriale di Romantica Radio. In premio adesso vi farò ascoltare Toni Cucchiara con Vola cuore mio e subito la versione del 1967 di Sergio Leonardi per Non ti scordar di me.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica Radio, grazie per rimandarmi con la memoria ai tempi della mia giovinezza con le splendide canzoni che mandate in onda. Grazie.
1: Ciao Romantica, ottima radio, complimenti davvero, ci fate ricordare i bei tempi della gioventù. Grazie, grazie, Roberto da Fucecchio, provincia di Firenze.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: quasi il momento dei saluti anche questa mattina. Intanto è arrivato il terzo brigante, come nella canzone in un film di Totò. C'era tre briganti e l'usomaro, penso, una roba del genere, ricordo. Aiutatemi anche voi ascoltatori di Romantica Radio, perché è arrivato Marco Tre, che starà con voi dalle 12 fino alle 15. Io e Simone Serpone eravamo i primi due briganti qui, e tra poco avremo anche il vagabondo, un po' lo siamo anche noi. No, avremo io vagabondo, grande successo dei Nomadi dal 72. Prima ancora Charles Aznavour con Poi passa. Tranquilli, avete ascoltato la Rauccio, Poi passa. Però il problema è che ritorna. Quindi grazie da Ornella Rauccio davvero di cuore del vostro affetto e della vostra attenzione. Spero tornerete qui con me domani mattina, sempre su Romantica Radio e sempre dalle 9 a mezzogiorno. Ciao.
1: Romantica.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

buongiorno, benvenuti ancora una volta dalla voce di Marco Tre. Buongiorno Simone Serpone alla parte tecnica della nostra trasmissione, anche a Luca Di Stefano alla parte musicale, Ersilia Giglio in redazione insieme ad Alessandra Verdiana di là al telefono che risponde al 331 240 7878. Ci siamo tutti, possiamo anche iniziare, vero? Ornella Rauccio, oggi è giovedì e so che stai andando a casa a preparare gli gnocchi, lo so, ma tu sei fra quelle persone che aggiungono l'uovo all'impasto oppure no? Perché sapete, ci sono due fazioni differenti, due scuole di pensiero ben distinte, eh? Attenzione, che qui si va a litigare. Vabbè, iniziamo la nostra trasmissione con la musica. Ora c'è Dario Baldambembo con Autostrada, ma voglio dedicarvi il prossimo pezzo, quello che segue, quello di Loredana Bertè con E la luna bussò. A dopo.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

altre due canzoni pronte sul piatto di Simone Serpone dall'altra parte del vetro. Ci sono gli ABBA tra un po' con Fernando, ma di questa canzone voglio parlare, quella di Filipponio, questo artista che ci ha regalato Controvento, un pezzo del 1981 in cui la metafora del viaggiare controvento descrive il tentativo un po' ostinato, doloroso di mantenere viva una relazione nonostante le avversità, le incomprensioni e una direzione ormai inevitabilmente opposta rispetto al partner. È quindi la fine di un amore. La ascoltiamo subito, Controvento.

assurdo e continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno perduto. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire nel fuoco grande, devi andare nell'acqua scura a farti male. Ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

non sei tornato e mi hai ferito con la mano non data, la rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato, e come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
2: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
1: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
2: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo, c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
1: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
2: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
1: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
2: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ci sarebbero anche 2 italiani tra i 1300 dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violenti alluvioni e frane che hanno provocato almeno 270 morti. La Farnesina risponde: stiamo verificando. Intanto le operazioni di ricerca continuano incessantemente. Le notizie dei media su una presunta intenzione della Russia di attaccare i paesi NATO non hanno niente a che vedere con la realtà e sono spauracchi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da RIA Novosti. Un amico di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione nel Catanese, è indagato per omicidio. A rendere nota l'iscrizione dell'uomo nel registro degli indagati è stato il suo legale. Secondo quanto dichiarato da alcune fonti della procura, l'indagine a carico dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili da eseguire. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata dopo la mezzanotte in provincia di Udine. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha riferito che la scossa è avvenuta a 13 km di profondità. Non risultano feriti e neanche danni. Lo sport: l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaere va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori. In difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla nostra redazione giornalistica, e Romantica News tornerà più tardi alle 15.30 con Lucio Belmonte. Ci sono gli Homo Sapiens tra un po' in Bella da Morire e subito dopo ti sblocco un ricordo. Uforobo, uforobo, se vi dico questo, ricordate, molti di voi avevano i calzoncini corti e quando vedevano questo cartone animato. Proprio di Uforobo si parlerà oggi in Ti sblocco un ricordo, trasmissioni che potrete riascoltare anche in podcast su romanticaradio.it cliccando. appunto nella sezione dedicata. Le troverete tutte le trasmissioni. Ora c'è Annalisa Minetti. Il titolo è Senza te o con te.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartar, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Se diciamo UFO Robot, Mazinga, Atlas, Gigro Bo d'acciaio, qual è la prima immagine che vi viene in mente? Eh sì, quei robottoni, gigantesche creature meccaniche partorite dalla sfrenata immaginazione degli autori di manga e cartoni giapponesi per difendere il popolo del sollevante dai nemici. Probabilmente i più grandi miti dei bambini degli anni 70 e 80. Oggi guai a chiamarli cartoni animati, sono anime, ma per noi bambini erano i nostri migliori compagni di avventure.

0: Secondo analisi di esperti di comunicazione, molti di quei cartoni oggi non sarebbero mai potuti andare in onda per il loro contenuto violento, estremo, perverso. Ma quanti di noi li rimpiangono?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, è bello ascoltare tanta musica che fa piacere, tanti ricordi belli, ma voi date pure tante notizie. Un bacio a tutti.
1: Salve Romantica Radio, sono Antonella e vi contatto da Foggia attraverso la melodia delle vostre stupende canzoni che ascolto grazie a voi. Il cuore esulta di gioia e l'anima si veste di tanta poesia. Complimenti a tutto lo staff che ha saputo compiere un vero e proprio miracolo di comunicazione. Con tanto affetto, Antonella.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: C'era una volta una panchina in piazza Mazzini a Jesolo, in provincia di Venezia. Vi porto proprio là perché è accaduto un fatto un po' particolare, ma di questo ne parlerò più tardi durante la nostra trasmissione. Abbiamo Renato Zero, Sorcini, Tremate, sta per arrivare Tussina Cosa Grande cantata da lui e subito Dino con Obladì Obladà.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: È il momento dei saluti. Sapete che a quest'ora salutiamo le nostre amiche e amici ascoltatori che si fanno avanti al 331-240-7878 oppure che scrivono a marco@romanticaradio.it, come ha fatto Maria da Perugia, che scrive: se non esistesse Romantic Radio dovrebbero inventarla. Vi ricorda uno spot pubblicitario della Panda di molti anni fa? E se non ci fosse bisogna inventarla. Complimenti a tutti gli speaker, grazie Maria da Perugia. E poi ancora Nicola da Napoli: per me Romantica Radio è vivere, vi adoro, grazie. Rino da Caserta: sono un musicista e prendo spunto dalle vostre canzoni per arricchire il mio repertorio. Bene, ricordati di noi quando riceverai i soldini della SIAE, ok caro Rino? Si scherza naturalmente. Vi lascio con le prossime canzoni: Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, e subito Nostalgia Canaglia. Chi sono? Ma va là che lo sapete, dai.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Parlavamo prima di questa panchina che si trova in Piazza Mazzini a Jesolo, dove ci si può non soltanto sedere, è una bella panchina lunga, quadrupla, ecco, ma alle spalle anche uno spazio per riporre degli oggetti, non so, uno zaino, della spesa. Ecco, era stato oggetto ormai di alcuni vandali che oziavano in quel di Jesolo, e allora l'amministrazione, sapete cosa ha fatto? Ha piantato alle spalle una bella fioriera, così ti è, non sbivaccheranno mai più. Ma potranno, dico io, impressionarsi mai ai degli inermi fiorellini che vengono piantati o delle piantine così stagionali? La soluzione ce l'ho io in tasca. Attenzione amministrazione pubblica, fate quello che ora vi dico: piantate dei cactus, ma belli, grossi, così vedrete che lasceranno libera la panchina. Vabbè, la soluzione cretina che vi ho dato l'ho detta. Diamo ora spazio alla nostra musica, alla mia poesia con Peppino Gagliardi, subito dopo Patrick Samson in Soli si muore. Rimanete con noi, perché tra un po' c'è Belli Freschi. We'll be right back.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: state qui con noi.
1: Noi il nostro condizionatore d'aria ce l'abbiamo, sì, siamo belli freschi e speriamo che siate belli freschi anche voi, magari davanti a un'anguria in questo momento, chissà. E allora divertiamoci insieme, perché è arrivato il momento di giocare al 331-2407878 e conquistare il nostro profumatore. Ma attenzione, cari miei, dovete scrivere questa frase e soltanto il primo che arriva si becca il nostro profumatore. Allora, la frase da scrivere su WhatsApp, oltre al vostro nome e località da dove ci chiamate, è crema solare. Ripeto, crema solare. Quindi siete belli freschi? 331-2407878.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Partiamo con l'ultima ora insieme, tuffiamoci nel passato con i classici della musica italiana. Iniziamo questa ora con ricordo delle melodie del passato. Sintonizzatevi su Romantica, perché ai ricordi ci pensiamo noi. Altri due grandi successi stanno per arrivare. Ci sono i Pooh con Una storia che fa ridere, e subito Dori Ghezzi. Sentite qui Margherita non lo sa.

0: se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Via di qui.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

serata tutta di ricordi, d'amore, di sentimenti, una serata con Roberto Malvagia. Oggi vi parlerà dei compiti delle vacanze. Mamma mia, un incubo però questi compiti delle vacanze. Uno non vedeva l'ora di finire la scuola e arrivavano subito questi compiti delle vacanze. Li odio. E gli ultimi pomeriggi di agosto, proprio come quello di oggi, perché no? Tra quaderni aperti, tavoli di cucina, mare ancora negli occhi e un settembre che toc toc bussa piano piano. Vi aspettiamo stasera alle 21 con Roberto Malvagia per un nuovo appuntamento insieme. Anzi, se avete da dire la vostra, fatevi avanti al 331 240 7878. Viviamo non soltanto di romantica radio, ma anche e soprattutto di grandi ricordi. Tra un po' c'è Mino Verniaghi, a proposito di ricordi, con Amare, un vecchio successo di Sanremo di qualche anno fa. Ma subito, guarda, neanche l'annuncio.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Voglio salutare i temerari di Romantica Radio. Dice, chi sono i temerari di Romantica Radio? Quelli che partecipano a Ciao Romantica, che ascolterete tra un po'. È il vostro spazio, lo dico sempre. Lasciate un vostro vocale al 331-240-7878. Ma potete salutare non soltanto Romantica Radio, potete salutare chiunque. È il momento vostro, quindi 331-240-7878 e lasciate il vocale, lo ascolterete durante la giornata firmata Romantica Radio. Ora abbiamo la bambola con Patti Pravo, ma subito Zucchero, Non aver paura.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao romantica, sono Maria da Gricignano. Vi ascolto tutti i giorni, sia in macchina e sia a casa. Siete fantastici. Ascolto musica che in altre radio non ascolto. Mi accompagnate tutta la giornata. Ciao, ciao.
1: Siete un magnifico tuffo nel passato. Grazie, Antonio da Napoli.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Lucio, anche tu in questo giovedì 27 agosto, siamo verso la fine di questo mese che ci ha regalato tante belle cose, almeno qui in radio, sicuramente tanta compagnia, è vero? Allora, vi lascio insieme a Lucio Belmonte, il suo salotto si sta per aprire e noi ci risentiamo domani sempre alla stessa ora, mezzogiorno, con Romantica Radio, con Marco 3 fino alle ore 15. Vi lascio con le ultime due canzoni di oggi, Camaleonti con L'ora dell'amore e subito dopo Fabio Concato in Tienimi dentro te. Buon proseguimento a tutti e buon pomeriggio su Romantic Radio.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

E ci siamo anche per oggi, giovedì 27 di agosto, la voce di Lucio Belmonte, come avete sentito dalla nostra sigletta, apriamo il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio dal lunedì al venerdì tra appunto le 15 e le 18 e siamo qua per ascoltare della buona musica, ogni tanto condividiamo qualche bella notizia, ma con voi sempre protagonisti, i nostri ascoltatori, il nostro capitale. Voglio salutare anche Marco Tre, ciao Marco, che nel frattempo sta andando via, sta scappando per i suoi impegni, vi ho fatto compagnia fino a qualche minuto fa, non dimenticate, domani è l'ora della pappa, se volete stare in nostra compagnia, ecco Marco è prontissimo a stare con voi. Anche oggi abbiamo un po' di canzoni da proporvi e soprattutto anche qualche argomento dove mi auguro interverrete con i vostri commenti al nostro numero del WhatsApp. Tra poco Napoli Pop, la collection di questo mese, ma ascoltiamo prima Milk and Coffee con Quando incontri l'amore, Jeppy & Jeppy, Blue.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Oggi apriamo il nostro pomeriggio con una notizia divertentissima, però secondo me anche abbastanza utile, perché in un prossimo futuro avremo l'opportunità, per stare un po' più freschi durante l'estate, di frigoriferi studiati appositamente per gli umani. Non sto scherzando, non è uno scherzo, perché sto leggendo questa notizia che arriva dal Giappone, che in questi ultimi anni sta vivendo una sorta di dramma, perché le temperature sono sempre più alte, i cittadini hanno sempre frequenti malori a causa proprio delle temperature, e quindi c'è un'azienda giapponese che si è inventata questo frigorifero per umani. Volete saperne di più? State con noi, perché è una chicca. Ascoltiamo prima però i Rocks con Che colpa abbiamo noi e Nada con Dimmi che mi ami, che tu ami solo a me.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
6: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
5: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
6: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
5: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
6: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronti a passare dalla cucina al tavolo.
5: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
6: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
7: Romantica News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone decedute sono salite a 332, oltre 1300 i dispersi. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. L'unità di crisi sta effettuando verifiche. Ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato sopra

0: nominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995 durante la guerra nei Balcani. Potrebbe essere stata uccisa Noemin Pellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Il tennis alle 18 in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero uno del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti quattro italiani tra le teste di serie. Si tratta di Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: E lo so che siete curiosi, adesso volete sapere di più a proposito di questo frigorifero per umani. In questa calda estate del 2026, quante volte abbiamo sognato di avere un aggeggio del genere per rinfrescarci un tantino, a parte l'aria condizionata. Vi dico subito che in Giappone c'è questa azienda che si chiama SDRS, specializzata in distributori refrigeranti che sono un po' sparsi in tutta la nazione, che a un certo punto ha capito questa esigenza proprio dei giapponesi di doversi rinfrescare date le alte temperature, e molti ingegneri si sono così riuniti di questa azienda e hanno cominciato a pensare a un frigorifero per umani che potesse così rinfrescare le persone senza però ovviamente creare dei danni, e hanno pensato anche a un procedimento per rinfrescare le persone, e hanno anche messo sul mercato questo frigorifero, che costa però un tantino. Ne parliamo ancora tra poco, perché non voglio trascurare l'ascolto delle nostre canzoni. Infatti tra poco Ivan Graziani con Firenze, partiamo con Mino Reitano, Avevo un cuore che ti amava tanto.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao Romantica, un saluto da Andrea e Enza dall'Abruzzo.
1: Ciao Romantica, sono Paolo di Napoli, che in questo momento mi trovo in Grecia e ascolto anche qui la vostra radio. Siete formidabili.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Un elettrodomestico che penso compreranno un po' tutti in un prossimo futuro che arriva dal Giappone. Ne stiamo parlando oggi pomeriggio nel nostro salotto di Romantica Radio. Il frigorifero per umani, inventato da questa azienda giapponese, la SDRS. Come funziona? Innanzitutto, quando fa molto caldo, le persone possono entrare in questo frigo che ha una temperatura di 15 gradi. Poi cosa succede? Cominciano a mettersi in funzione dei getti di acqua. Aria di 5 gradi che vanno a colpire la testa, il collo, le spalle per abbassare la temperatura corporea, per farvi stare più freschi. E tutto questo procedimento, anche abbastanza complesso, rende a farvi stare più freschi e quindi a superare quelle temperature molto alte che sono sempre più diffuse non soltanto in Giappone ma ultimamente specialmente in Giappone. Qualcuno si chiederà: ma quanto costa questo frigorifero? Lo voglio comprare. Allora, costerà al momento 8.500 euro. Non sono pochissimi, anzi abbastanza, però se avete questa possibilità state belli freschi. Adesso ascoltiamo Marco Armani con Tu dimmi, un cuore ce l'hai e Luciano Rossi, Non te ne andare.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Ancora buon pomeriggio su Romantica Radio, anche in questo giovedì 27 di agosto. Vi immagino a quest'ora con la vostra pausa, per quelli che sono ritornati al lavoro, con un buon caffè da condividere con i colleghi. Se siete invece ancora in ferie, in vacanza, rilassarvi una bella bibita con i vostri pensieri e anche la nostra bella musica, almeno speriamo sia così. Voglio anche ricordarvi una cosa importante: per molte che mi scrivono come aggiudicarsi il nostro profumo fumatore per auto di Romantica Radio, ripeto spesso, dovete partecipare al nostro appuntamento con Belli Freschi. Ecco, sentite la radio, state attenti, dovete essere veloci e fedeli, soltanto i primi che ci scrivono si aggiudicano questo gadget che vi arriva fino a casa. Ma adesso prestate attenzione alle nostre canzoni. Quanti bei ricordi su questo brano dei Bee Gees, Only Peace Your Love, e subito Enzo Malepasso, Ti Voglio Bene.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: tra una canzone e l'altra diamo qualche curiosità. Questa veramente bellissima, perché parliamo di un alimento molto consumato in estate, che è il gelato. Poi noi specialmente italiani non soltanto lo gustiamo bene, ma lo facciamo anche benissimo. Ma in questo caso voglio parlarvi del gelato più costoso al mondo. È stato così raccontato in questi giorni un po' sulle cronache, però attenzione, la notizia arriva proprio dal Guinness World Records, il famoso libro che riporta un po' tutti i record del mondo. Perché questo gelato è da record? Vi dico subito che è stato realizzato in Giappone da alcuni chef molto importanti, e sono stati utilizzati anche dei prodotti italiani, come per esempio il tartufo bianco di Alba, il parmigiano reggiano, addirittura coperto da oro commestibile. E allora, perché è un gelato da record? Per il suo costo, perché costa 6.200 euro un cono. Lo so che pensate che sia uno scherzo, in verità non è così. Potete anche controllare sul Guinness World Records. Ma chi lo mangerà mai un gelato così? Vabbè, torniamo alla nostra musica. Mia Martini, Amanti, e subito Gianni Togni con È bello capirci.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ha destato un po' di meraviglia la notizia, la curiosità che abbiamo dato prima a proposito del gelato più costoso del mondo. Ripeto il costo, un cono 6.200 euro. Sovviene anche il senso di colpa soltanto a parlarne, figurati anche a mangiarlo. Tra poco ritorna il nostro appuntamento con la rubrica Ti sblocco un ricordo. Facciamo ancora un salto nel passato, a parte con la nostra musica, anche con qualche ricordo che arriva da lontano. Oggi parleremo di una cosa simpatica, ma che ha segnato la cultura anche italiana. Mi sento di dire questo perché si parla delle storie del ragionier Fantozzi. Prima ascoltiamo Roberto Carlos, Canzone per te, Edoardo De Crescenzo con Naviganti.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Ti sblocco un ricordo.
5: Lui era un tapino, una nullità. Aveva una nuvoletta che scaricava pioggia solo su di lui ed era la quintessenza della sudditanza verso il potere. Ma come chi è? È il ragionier Fantozzi, che dal 1971 ha animato l'immaginario collettivo italiano inserendo perfino modi di comportamento o di linguaggio quotidiano. Ugo Fantozzi è un personaggio letterario e cinematografico italiano, ideato e interpretato da Paolo Villaggio.

0: Marina.
1: Villaggio aveva lavorato sulle navi da crociera proprio con De André, ma il personaggio di Fantozzi era stato ispirato da un altro collega, un impiegato della Italy Impianti, che aveva l'insana abitudine di storpiare il cognome Villaggio in Selvaggio.
2: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: romantica. Perché ascolto questa radio? Perché nelle mie trasferte in macchina l'ascolto. E questo è perché è relax, è piacevole relax. Le musiche sono belle, gli intermezzi vocali, quello che voi dite è assolutamente gradevole, piacevole, da sentire. E questo è il motivo principale.
1: Mi chiamo Tamino Straface della provincia di Cosenza, esattamente Corigliano Rossano. Grazie perché ci fate compagnia e ci fate ricordare tante belle canzoni. Alcune le avevamo anche, dico la verità, da boomer dimenticate. Grazie.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: noi.
1: Ed è arrivato anche per oggi, cosa? L'appuntamento con Belli Freschi, che vi dà l'opportunità finalmente di aggiudicarvi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Devo anche riportare qualche messaggio dei nostri amici che hanno ricevuto fino a casa questo gadget. Sembra essere molto gradito, perché non soltanto rende la vostra auto più profumata, ma è anche un oggetto di design, perché ci sono i lineamenti e il brand di Romantica Radio. Detto questo, come potete aggiudicarvelo? Molto semplice: fermate qualsiasi cosa state facendo in questo momento, perché conta la fedeltà e la velocità. Dovete inviare un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Scrivete crema solare, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto, crema solare, vostro nome e località da dove ci ascoltate. Tutto questo lo spedite, ripeto ancora una volta, al nostro numero del WhatsApp 331 240 7878. Il primo, la prima che arriva si aggiudica il nostro gadget, che pensate vi arriva fino a casa.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Prima di continuare con le nostre splendide canzoni, perché leggo che stanno per arrivare due brani bellissimi che hanno fatto la storia non soltanto della musica italiana ma anche della musica internazionale, voglio darvi una bella notizia. Da qualche settimana siamo sbarcati in tutti i sensi nella città più romantica del mondo, la città di Venezia, e anche in Veneto, quindi potete ascoltare in DAB Romantica Radio magari dalla gondola. Già vi immagino la laguna, il gondoliere, la gondola, una cosa romantica, e noi in sottofondo. Ecco, se andate da quelle parti provate a fare questa esperienza. Tra poco la nostra collection con Napoli Pop, ma prima, come dicevo, brani fantastici. Beatles con Michelle e 20 anni di Massimo Ranieri.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: È il momento di una curiosità romantica che voglio darvi, anche perché a volte quando si vivono delle storie d'amore inevitabilmente si può restare là col cuore infranto. C'è una ricerca che arriva dall'Università dell'Illinois che un po' soddisfa la nostra curiosità. Vi siete mai chiesti quanto tempo occorre per dimenticare un ex? Non è così semplice, eh? E questi scienziati hanno dato un tempo, hanno fatto uno studio, una ricerca molto attenta. Dovete sapere che per dimenticare un ex amore occorrono 4 anni, la prima parte, per elaborare il lutto e altri 4 anni per poterlo dimenticare e buttarsi in un'altra storia. In totale, secondo questi signori, occorrerebbero 8 anni per dimenticare un ex. Voi quanto tempo ci avete messo? Fatemi sapere. 331-240-7878. Mentre ci pensate, vi faccio ascoltare Adriano Pappalardo con Non mi lasciare mai, a proposito, e subito Umberto Napolitano. Con te ci sto.

Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Amici romantici, anche questa sera insieme scopriremo un'altra puntata di Ti sblocco un ricordo. Questa sera parlerà davvero di scene molto particolari, scene iconiche di film come quelle ad esempio di Alberto Sordi, e sono tante quelle che possiamo ricordare nel passato. Di questo parlerà Ti sblocco un ricordo tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna la musica, quella bella, quella che ci fa sognare. Tra poco riascolteremo Iva Zanicchi con l'Indifferenza. Subito una canzone del 1967 che gioca con un paradosso, parla di malinconia ma lo fa con un ritmo leggero, quasi da passeggiata estiva. Vanoni raccontò che il brano nacque da una frase sentita per caso in un bar milanese: la tristezza è una nuvola che passa. Da lì costruì un pezzo che è diventato un classico della sua eleganza musicale. Riascoltiamo Ornella Vanoni con

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te. Ti sblocco un ricordo.
3: Maccarone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccarone. Io me te magno. È una delle scene più rappresentative di un genere cinematografico che ha caratterizzato gli anni tra i 60 e 80, la commedia all'italiana. Un groviglio di storie tra comicità e satira che hanno tutte un unico denominatore: l'Italia furbetta e un po' ignorante del dopoguerra, che cerca di sbarcare il lunario. Intanto in quegli anni l'Italia cantava così.

0: La commedia all'italiana ebbe fine agli inizi degli anni Ottanta. L'ultimo film inserito cronologicamente in questo genere è Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Carla D'Amarano, siete la favola che riempie il cuore.
1: Ciao romantica, sei romantica di nome di fatto. Ti ascoltiamo sempre in viaggio io e mio marito, dalla Campania alla Puglia, alla Calabria, e ci tieni tanta tanta compagnia. Siete super unici. Ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ma quanto è bella la musica di Romantica. Buona serata amici, buon aperitivo con noi. Scaricate l'app di Romantica se ancora non l'avete fatto. Metteteci sul vostro telefono, sul vostro tablet. In questo modo potete ascoltare Romantica praticamente ovunque nel mondo. Quindi mi raccomando, non dimenticate di fare questo passaggio che è davvero semplicissimo. L'app è completamente gratuita e vi permetterà di ascoltare la nostra musica praticamente ovunque. Buona serata amici miei. Tra poco riascolteremo invece i Cugini di Campagna con Tu sei tu. Subito una canzone del 1964. Parla di una coppia che resiste, che si sceglie ogni giorno nonostante tutto. Cos'è Luis Rodriguez dal 1984 con Due come noi.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Siamo intorno alle 19, pronti per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora benvenuti amici e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Buona serata a Chiara che ci segue da Cuneo e lei sta rientrando dopo una giornata di lavoro. Ci saluta tutti e noi contraccambiamo con un bacione. Buona serata anche a Stefano che invece è a Rieti. Lui sta preparando la cena in compagnia della moglie e dice: Romantica, il mio sottofondo preferito. Ma grazie Stefano, un bacione. E poi in Basilicata c'è Rosa di Viggiano in provincia di Potenza. Lei ci ascolta ogni giorno, dice: vi ho scoperto 4 mesi fa, non vi ho più lasciato. Ma grazie Rosa, un bacione. Buona serata a te con le prossime canzoni. I Pooh con Solo Cari Ricordi e Mina Ancora Ancora Ancora.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Guarda.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ma che meraviglia riascoltare Napoli Pop qui su Romantica Radio Collection, che tornerà presto. Però se volete ascoltarle tutte le collection di Romantica, potete andare sul canale YouTube, lì trovate davvero tantissime cose, tante collection di artisti famosi, poi le interviste agli artisti che ascoltate ogni giorno qui su Romantica Radio. Quindi venite a trovarci anche su YouTube e troverete davvero tantissime sorprese. Va bene, buona serata amici miei. Continua il nostro viaggio musicale. Tra poco riascolteremo i Dick Dick con la Storia di periferia. Subito un grande successo degli Stadio. Chiedi chi erano i Beatles.

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Si sta avvicinando l'ora di cena e proprio per questo voglio parlarvi di un sondaggio particolare che ha rivelato che gli italiani in estate cambiano completamente abitudini a tavola e non nel modo che ci aspetteremmo. Allora, il piatto più scelto in assoluto non è l'insalata di riso né la caprese, è la pasta fredda che batte tutti con un sorprendente 62%. E il dato più strano arriva dai giovani. Uno su tre confessa di mangiarla anche a colazione perché è pratica e non scalda. Un piccolo ritratto estivo questo che racconta quanto il nostro rapporto con il cibo sia davvero in continua evoluzione. Anche a voi è capitato di mangiare pasta fredda a colazione? Fatemelo sapere al 331 240 7878. Intanto buona serata con Chaz Aznavour, devi sapere, e Marcella Bella e Gianni Bella, verso l'ignoto.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao romantica, vi ascolto tutto il giorno. Ci sono momenti che tornano come carezze dentro le vostre canzoni che trasmettete. Siete una macchina del tempo. Complimenti e grazie. Orazio da Roma.
1: Romantica, sono Maura da Brescia. Vi ringrazio per tutto quello che fate e che ci fate sentire nell'arco della giornata, perché ci fate passare ancora la nostra giovinezza. E vi ringrazio tanto per la compagnia che mi fate sul lavoro. Ringrazio tutti gli speaker perché sono meravigliosi, dal primo all'ultimo, e buona giornata.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: con noi.
1: Amici cari, ci siamo, questo è proprio il vostro momento, vi vogliamo tutti belli freschi. E allora dovete scriverci crema solare, il vostro nome e la città da dove ci seguite e inviarci il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà, il più veloce, conquisterà il profumatore firmato Romantica. E allora scrivete crema solare, il vostro nome e il luogo da dove ci seguite e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce conquisterà il nostro profumatore per auto firmato Romantica. E allora vi aspetto.
0: Belli freschi su Romantica Radio.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Siamo intorno alle 20, buona serata con Romantica. Amici cari, devo ringraziarvi perché anche questa sera siete davvero in tanti a scriverci al 331-240-7878. Mando un bacione a tutti. Saluto in modo particolare però Anna, che ci segue da Bari e ci ascolta mentre prepara la cena per lei e tutta la famiglia. Insomma, cara Anna, buon appetito fin da adesso e insomma grazie di aver scelto Romantica Radio. E poi devo fare auguri di buon compleanno ad Aldo di Paola da parte della moglie Graziella. Aldo, tanti tanti auguri da tua moglie, ma naturalmente buon compleanno anche da tutti noi, da tutta la famiglia di Romantica Radio. E ancora buona serata a Giulia di Sorrento, che sta aspettando il marito per consumare la cena e nel frattempo noi di Romantica Radio le facciamo compagnia. Ciao cara, un bacione. Buona serata con Rodolfo Banchelli, invece no, e subito Dionne Warwick, These Girls in Love with You.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Siamo ancora in estate, qualcuno sarà ancora in vacanza e allora voglio raccontarvi questo sondaggio che è stato fatto. Ha rivelato che il 30% delle coppie italiane litiga più in vacanza che durante l'anno, ma, e qui viene il bello, l'82% dice che proprio le ferie aiutano a ritrovarsi. Il motivo numero uno dei battibecchi non è il caldo né la stanchezza, è scegliere spesso dove mangiare. Eppure, tra un gelato e un tramonto, la maggior parte confessa che l'estate resta il momento in cui ci si sente più vicini. Un piccolo ritratto romantico, insomma, adatto a noi di Romantica Radio. Buona serata, amici miei. Riascolteremo tra poco Anna e Johnny con Io ti amerò. Subito rettore, di notte specialmente.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti fino alle 21. E poi dopo di me, amici cari, arriverà anche il nostro Roberto Malvagia che vi terrà compagnia fino a mezzanotte. Di che cosa parlerà stasera? Sarà una serata dedicata ai compiti delle vacanze e agli ultimi pomeriggi di agosto. Tra quaderni aperti, tavoli di cucina, mare ancora negli occhi e settembre che sta arrivando piano piano. Di questo parlerà Roberto dalle 21 fino alle 24 qui su Romantica Radio, quindi amici rimanete con noi, anche perché qui si ascolta la musica più bella del mondo e tra poco riascolteremo Luca Barbarossa con Belle le tue labbra. Subito invece i Collage, un'altra estate.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: romantica, l'ascolto tutti i giorni, perché la radio che fa compagnia nei giorni tristi e quelli felici. Siete unici, anche in questo momento sto ascoltando voi e mi fate tanta compagnia. Tina da Ciampia.
1: Io dalle 3:30 del mattino in macchina e ascolto sempre romantica, perché oltre a farmi venire la voglia di lavorare mi fa venire anche in mente bellissimi ricordi. Grazie a voi, siete forti, forti, forti. Sono Mario da Frattamaggiore, grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Vedo pronto dall'altra parte del vetro il nostro Roberto Malvagia. Sapete cosa vuol dire? Che per me, Alessandra Riccetti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Io vi ringrazio per averci ascoltato, seguito, ringrazio tutti voi che ci avete scritto. Siete speciali ascoltatori di Romantica. Ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Non vi lascio soli, due canzoni da condividere e poi Roberto con voi. Riascolteremo Christian con Notte Serena e Vasco Rossi con Ciao. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Ultimi giorni del mese di agosto, ma anche di questa settimana, allora giovedì sera, benvenuti con Romantica Radio, grazie a Camilla per la parte tecnica, grazie ad Alessandra Ricetti che mi ha preceduto, Roberto Malvagia con voi questa sera. Parliamo di un tema molto italiano, molto scolastico, molto di fine estate, i compiti delle vacanze, quelli lasciati lì per settimane, quelli iniziati bene poi interrotti, quelli rimandati, quelli dimenticati, quelli affrontati con serietà a luglio, no? E con insofferenza a fine agosto, quelli copiati un po', condivisi, discussi, quaderni sul tavolo, il diario nuovo ancora da comprare, la matita. Se volete raccontarmi i vostri compiti delle vacanze, il quaderno magari lasciato all'ultimo, anche il modo in cui il cuore continuava a stare al mare mentre la testa provava a tornare a settembre, scrivetemi 331 240 7878 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

I compiti delle vacanze hanno sempre accompagnato intere generazioni italiane, con una doppia natura molto chiara. Da una parte era un po' noia, peso, obbligo, il promemoria che l'estate non poteva durare per sempre. Dall'altra erano anche un rito, un segnale, quasi una scenografia della fine di agosto. Bastava vedere un quaderno aperto, ecco, sul tavolo della cucina, un libro sottolineato sul terrazzo, una penna lasciata accanto a un bicchiere d'acqua, e capivi subito che l'estate stava cambiando voce. Negli anni 60, 70, negli anni 80, negli anni 90 e poi ancora oltre, insomma, i compiti hanno avuto forme diverse, ma lo stesso significato emotivo. I riassunti, i problemi di matematica, le letture assegnate, le analisi grammaticali, forse è per questo che ci restano così impressi, non solo perché pesavano, ma perché segnavano un confine, e i confini, quando arrivano dentro una stagione, che è poi l'estate, tra l'estate e l'autunno, lasciano sempre una traccia molto forte.

Eccoli allora i primi messaggi di questa sera. Un abbraccio e un saluto ad Antonio da Capodimonte, Napoli. Per me la fine del mese di agosto aveva sempre un quaderno aperto sul tavolo e una voglia matta di chiuderlo il prima possibile per tornare fuori. Norma ad Avellino, il tema sulle vacanze mi sembrava una cosa quasi crudele, volevo ancora viverle, non raccontarle. Poi saluto anche Bruna da Genova. Io finivo sempre per fare tutto negli ultimi 10 giorni, con una velocità e un'ansia che oggi mi fanno quasi tenerezza. Ecco allora, grazie dei vostri messaggi. I compiti proprio delle vacanze erano il punto esatto, in cui agosto e settembre si incontravano, diciamo così, senza potersi ignorare più. Allora continuate a mandarmi i vostri messaggi. Questa sera ogni vostro messaggio sta proprio rimettendo in ordine un quaderno, una matita e un po' di sole ancora vivo, magari, su un tavolo di fine estate.

Forse il fascino più profondo di questo tema sta proprio nella contraddizione, perché i compiti chiedevano concentrazione, ma fuori c'era ancora l'estate. C'erano poi i ragazzi più dirigenti, certo, quelli che finivano tutto a luglio, comunque si organizzavano bene, poi c'erano gli altri che iniziavano a preoccuparsi seriamente soltanto verso il 20 di agosto, facevano conti rapidi, telefonavano agli amici, chiedevano tu a che punto sei, proviamo a salvare il salvabile, però in entrambi i casi, diciamo, restava la stessa sensazione, che i compiti non fossero soltanto scuola, fossero un pezzo di crescita, un piccolo esercizio, no? Di convivenza tra il desiderio, magari, e la responsabilità.

I compiti delle vacanze e gli ultimi pomeriggi di agosto, quaderni aperti, mare ancora negli occhi e settembre che bussa piano piano, siamo vicini alle 22, io sono Roberto Malvagia, tra poco continueremo a stare dentro questi ultimi pomeriggi di agosto tra quaderni, libri, terrazze, penne che saltano, telefonate agli amici, quella parte proprio dell'estate che pur restando bellissima comincia piano a chiedersi di essere messa in ordine, perché proprio in fondo non stiamo parlando soltanto di scuola, stiamo parlando di uno dei primi momenti, no, in cui si impara a convivere con una verità importante. Sta per finire l'estate, ecco, e cominciano le responsabilità, in questo caso della scuola.

giovedì sera vicini alle 22 dentro una serata che sa di quaderni aperti, di ventilatori accesi, di tavoli un po' disordinati. E allora questa sera stiamo parlando dei compiti delle vacanze. Allora voglio fermarmi sui luoghi, perché i compiti d'estate si facevano in posti molto precisi, sul tavolo della cucina, sul terrazzo, sul balcone, sulla casa, nella casa dei nonni, ecco, nell'appartamento al mare, in una stanza semibuia però con il ventilatore. Questi luoghi che hanno contato moltissimo magari nella nostra infanzia, non eri ancora davvero tornato e quindi anche il compito, no, portava addosso un po' il profumo della vacanza. Se volete raccontarmi dove si facevano a casa vostra oppure in vacanza i compiti di fine agosto, scrivetemi tramite WhatsApp 331 240 78 78 oppure a roberto@romanticaradio.it.

La sera di Romantica Radio, se siete in macchina magari tornando dal mare oppure da una giornata che aveva ancora tutta la luce, ecco, dell'estate addosso, siete magari sul divano con una finestra aperta, una stanza un po' in ombra, quel sentimento strano per cui agosto è ancora qui ma settembre comincia a farsi sentire, se state ancora lavorando oppure siete già a letto con la radio accesa. Questa è Romantica Radio e parliamo dei compiti delle vacanze e degli ultimi pomeriggi di agosto. C'è una cosa molto bella, quasi commovente, nei compiti delle vacanze, il fatto che fossero anche una forma di compagnia, perché quanti esercizi, ecco, si facevano insieme, quanti riassunti, quante telefonate agli amici per capire a che punto fossero, per farsi passare magari una traccia, per chiedere di una pagina, per capire se quel libro magari andava letto tutto per intero, magari si poteva gestire meglio. Tra poco altri saluti, ma soprattutto altri messaggi in questa sera di Romantica Radio.

Altri messaggi: in questa serata Paola da Firenze, io facevo i compiti sul terrazzo con mia madre che insisteva e il mare ancora nella testa, non li amavo, ma oggi ricordo benissimo quella scena. Saluto Dolores invece, che ci ha mandato un messaggio da Avellino, questa volta nei quaderni di fine agosto c'erano sempre più scarabocchi sentimentali che esercizi riusciti. Carmela invece da Monza, siamo questa volta in Lombardia, le pagine fatte a fine agosto mi sembrano più pesanti, anche ma anche più vere, perché dentro ci passava tutta l'estate. Allora, continuate a scrivermi, questa sera state così riportando in vita una parte proprio dell'estate che sembrava soltanto scolastica, invece era anche profondamente emotiva.

cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.

Grazie dei vostri messaggi tramite WhatsApp, continuate a scrivermi 331 240 7878, però grazie anche alle vostre mail che ci avete mandato questa sera. Allora saluto subito Francesca che ci ha scritto da Modena: penso che i compiti delle vacanze ci commuovano così tanto perché erano il primo momento in cui l'estate ci chiedeva di portare qualcosa di sé dentro il resto dell'anno. Fate come Francesca, grazie a tutti voi, mandatemi i vostri, non soltanto i vostri saluti, ma anche scrivetemi roberto@romanticaradio.it. Leggerò altri messaggi tra poco.

Vicini alle 23, tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica e lì proprio proveremo a capire perché i compiti delle vacanze, i quaderni di fine agosto e tutti quei piccoli riti scolastici che si affacciavano quando il mare era ancora lì vicino, continuano ancora oggi a sembrarci così carichi di malinconia, però anche carichi di verità. In fondo non stiamo parlando soltanto di scuola, stiamo parlando del momento in cui l'estate, senza finire davvero, comincia a consegnarci, no? Al tempo che viene. I compiti delle vacanze e gli ultimi pomeriggi d'agosto, i quaderni aperti, ecco, il mare ancora lì. Parliamo proprio di questo argomento in questo giovedì sera.

queste loro in cui certe stanze, certi tavoli, certi quaderni, certi pomeriggi di fine agosto sembrano tornare magari più nitidi, come se il tempo non li avesse mai davvero cancellati. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando dei compiti delle vacanze, però stiamo anche parlando di una cosa molto grande, del modo in cui alcune soglie della vita si ricordano meglio, non per la loro, diciamo, importanza, ma anche per il clima emotivo, no, che avevano attorno. E queste sono le settimane giuste, probabilmente il mese giusto, se volete ancora scrivermi, roberto@romanticaradio.it, 331 240 78 78, raccontatemi il vostro fine agosto più scolastico, magari quello più tenero o perché no più disperato, quello che in fondo ancora vi somiglia.

tra poco altri messaggi, tra poco altri saluti. Allora buona serata anche questa sera sino alla mezzanotte con me, proprio in quella parte del giorno in cui il caldo magari si addolcisce un po', le case rallentano, certi pensieri di fine agosto quando trovano il silenzio giusto smettono, no, di nascondersi e vengono a sedersi accanto a noi. Questa sera i compiti delle vacanze, che non erano soltanto compiti, ne abbiamo parlato per tutta la sera, erano proprio il simbolo perfetto del passaggio, del momento in cui il tempo libero magari smetteva di sembrarci illimitato e cominciava a chiedere un piccolo conto, ma lo faceva ancora dentro l'estate, dentro proprio questa stagione estiva, ed è proprio per questo che magari li ha resi questi pomeriggi di agosto in attesa della scuola magari così memorabili.

Forse arrivati fin qui ci rendiamo proprio conto che questa sera non abbiamo parlato soltanto di compiti, abbiamo parlato di tavoli, di terrazze, di quaderni, di amori estivi, di scarabocchi, di famiglie, di tutta quella parte di agosto in cui il futuro cominciava a bussare mentre il sole però era ancora lì. Siamo alla fine di questa serata insieme, grazie per i vostri messaggi, per tutti questi ricordi, per il modo in cui avete proprio trasformato questa sera, questa serata sui compiti delle vacanze in un racconto pieno ancora di estate, di crescita e di verità. Da Roberto Malvegia tutto, tra poco Alex Poli, Romantica Night, dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Vi aspetto domani sera alle 21 proprio qui su Romantic Radio.

sarebbe bere da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime 3 ore. Vi auguro una buona, buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: Ti amo come si ama un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
2: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.
3: Beat.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Stiamo come siamo a un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: fallimento. È la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più. Perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono. La consapevolezza di saper ricominciare.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: take us home, Sip.
1: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie, perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.